0: Listening to us
1: on Radio Galari.
2: Galari.
3: Galari.
4: Galari.
5: Radio Galari.
1: Too deadly.